Oasis y el sonido de medianoche, sonido crepuscular. Oh yeah, con The Morning Night. Hey, wow. Hey, you. Hey, Willie, Willie, you. Hey, Willie the Pooh. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al